Alega ega, maranga sesimi. Nga sini mwikere. Nero mwiyo nubiyo gatana wili tukuli nero.